vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group,

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Critiche anche in Israele. Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Sdegno e proteste per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, affermano in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, spiega il capo della Farnesina. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato spiega come il comportamento di Ben Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. Recuperati a 60 metri di profondità gli ultimi due corpi dei cinque subitaliani deceduti durante un'immersione in una gru-

alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie l'altro ieri, e della ricercatrice Muriel Odenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'amministrazione Trump ha ottenuto l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro. Il fascicolo contro il 94enne fratello di Fidel Castro contiene accuse relative all'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti all'organizzazione cubano-americana in esilio Fratelli al Soccorso. Raul Castro, all'epoca ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini americani. Il calcio, un posto in Champions, potrebbe persino non essere sufficiente. I dubbi e le riflessioni interne che si sono alimentate nel Milan negli ultimi mesi rischiano di aprire scenari indefiniti, a partire dal futuro di Max Allegri, la cui conferma sulla panchina del diavolo non è affatto scontata. Il match contro il Cagliari sarà fondamentale per blindare il terzo posto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il progetto rossonero e quello del tecnico livornese continueranno insieme. Sullo sfondo restano vive nel futuro di Allegri le ipotesi legate alla nazionale italiana e al Napoli, dove De Laurentiis continua a metterlo nella lista dei possibili eredi di Antonio Conte. Ed è tutto, più tardi.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne e, non agendo tempestivamente, si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi

0: mammiferi sono predatori notturni che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, critiche anche in Israele, Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Sdegno e proteste per il video nel quale il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e bendati in ginocchio. Inammissibile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Pretendiamo le scuse, afferma in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Superata la linea rossa, vedremo quali decisioni adottare, spiega il capo della Farnesina. Reazioni anche nello stato ebraico, con il primo ministro Netanyahu che in un comunicato spiega come il comportamento di Ben Gvir non sia in linea con i valori e le norme di Israele e annuncia di aver dato istruzioni alle autorità competenti di espellere gli attivisti il prima possibile. Recuperati a 60 metri di profondità gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Somakal, figlia di Monica Montefalcone, il cui cadavere era stato portato in superficie l'altro ieri, e della ricercatrice Muriel Odenino. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'amministrazione Trump ha ottenuto l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro. Il fascicolo contro il 94enne fratello di Fidel Castro contiene accuse relative

all'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti all'organizzazione cubano-americana in esilio Fratelli al Soccorso. Raul Castro, all'epoca ministro della difesa, avrebbe ordinato l'attacco in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini americani. Il calcio, un posto in Champions, potrebbe persino non essere sufficiente. I dubbi e le riflessioni interne che si sono alimentate nel Milan negli ultimi mesi rischiano di aprire scenari indefiniti, a partire dal futuro di Max Allegri, la cui conferma sulla panchina del diavolo non è affatto scontata. Il match contro il Cagliari sarà fondamentale per blindare il terzo posto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il progetto rossonero e quello del tecnico livornese continueranno insieme. Sullo sfondo restano vive nel futuro di Allegri le ipotesi legate alla nazionale italiana e al Napoli, dove De Laurentiis continua a metterlo nella lista dei possibili eredi di Antonio Conte. Ed è tutto, più tardi.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. I got a crush on you. And I don't know

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuove accuse contro le forze israeliane dopo l'intercettazione della flottiglia diretta verso Gaza. Il team legale dell'ONG Adalà parla di violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite subite dagli attivisti fermati nel porto di Ashdod. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni partecipanti sarebbero stati ricoverati in ospedale, mentre altri avrebbero riportato fratture alle costole e difficoltà respiratorie. Denunciati anche l'uso di taser e proiettili di gomma durante l'operazione di mare. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la tragedia delle Maldive, dove 5 subitaliani sono morti durante un'immersione in una grotta sommersa nell'atollo di Vavu. Disposta l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo rientrato in Italia, gli investigatori vogliono chiarire se il gruppo sia stato spinto a superare i limiti consentiti per le immersioni ricreative, fissati a 30 metri di profondità. Al vaglio anche una GoPro recuperata nella grotta. Passiamo agli esteri, siamo nelle fasi finali della questione iraniana. Donald Trump torna a parlare della crisi con Teheran e avverte: o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti drastici. Intanto proseguono i contatti diplomatici tra Iran, Pakistan e Stati Uniti, mentre restano alte le tensioni nel Golfo. Nelle ultime 24 ore, 26 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz sotto coordinamento iraniano. Gli Stati Uniti hanno intanto rimosso Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate dal Dipartimento del Tesoro. La decisione riguarda la relatrice ONU per Cisgiordania e Gaza e arriva dopo la sospensione delle misure da parte di un giudice federale americano. In chiusura al calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul. Decisivi Tielemans, Buendia e Rogers. Per Unai Emery è il quinto trionfo personale nella competizione. Il club inglese torna così a vincere un trofeo europeo oltre 40 anni dopo la Coppa dei Campioni del 1982. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuove accuse contro le forze israeliane dopo l'intercettazione della flottiglia diretta verso Gaza. Il team legale dell'ONG Adalà parla di violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite subite dagli attivisti fermati nel porto di Ashdod. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni partecipanti sarebbero stati ricoverati in ospedale, mentre altri avrebbero riportato fratture alle costole e difficoltà respiratorie. Denunciati anche l'uso di taser e proiettili di gomma durante l'operazione di mare. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la tragedia delle Maldive, dove 5 subitaliani sono morti durante un'immersione in una grotta sommersa nell'atollo di Vavu. Disposta l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo rientrato in Italia, gli investigatori vogliono chiarire se il gruppo sia stato spinto a superare i limiti consentiti per le immersioni ricreative, fissati a 30 metri di profondità. Al vaglio anche una GoPro recuperata nella grotta. Passiamo agli esteri, siamo nelle fasi finali della questione iraniana. Donald Trump torna a parlare della crisi con Teheran e avverte: o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti drastici. Intanto proseguono i contatti diplomatici tra Iran, Pakistan e Stati Uniti, mentre restano alte le tensioni nel Golfo. Nelle ultime 24 ore, 26 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz sotto coordinamento iraniano. Gli Stati Uniti hanno intanto rimosso Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate dal Dipartimento del Tesoro. La decisione riguarda la relatrice ONU per Cisgiordania e Gaza e arriva dopo la sospensione delle misure da parte di un giudice federale americano. In chiusura al calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul. Decisivi Tielemans, Buendia e Rogers. Per Unai Emery è il quinto trionfo personale nella competizione. Il club inglese torna così a vincere un trofeo europeo oltre 40 anni dopo la Coppa dei Campioni.

0: del 1982 ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuove accuse contro le forze israeliane dopo l'intercettazione della flottiglia diretta verso Gaza. Il team legale dell'ONG Adalah parla di violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite subite dagli attivisti fermati nel porto di Ashdod. Secondo le testimonianze raccolte, alcuni partecipanti sarebbero stati ricoverati in ospedale, mentre altri avrebbero riportato fratture alle costole e difficoltà respiratorie. Denunciati anche l'uso di taser e proiettili di gomma durante l'operazione di mare. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la tragedia delle Maldive, dove 5 subitaliani sono morti durante un'immersione in una grotta sommersa nell'atollo di Vavu. Disposta l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo rientrato in Italia, investigatori vogliono chiarire se il gruppo sia stato spinto a superare i limiti consentiti per le immersioni ricreative, fissati a 30 metri di profondità. Al vaglio anche una GoPro recuperata nella grotta. Passiamo agli esteri, siamo nelle fasi finali della questione iraniana. Donald Trump torna a parlare della crisi con Teheran e avverte: o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti drastici. Intanto proseguono i contatti diplomatici tra Iran, Pakistan e Stati Uniti, mentre restano alte le tensioni nel Golfo. Nelle ultime 24 ore, 26 navi commerciali hanno attraversato lo stretto di Hormuz sotto coordinamento iraniano. Gli Stati Uniti hanno intanto rimosso Francesca Albanese dalla lista delle persone sanzionate dal Dipartimento del Tesoro. La decisione riguarda la relatrice ONU per Cisgiordania e Gaza e arriva dopo la sospensione delle misure da parte di un giudice federale americano. In chiusura al calcio, l'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul. Decisivi Tielemans, Buendia e Rogers. Per Unai Emery è il quinto trionfo personale nella competizione. Il club inglese torna così a vincere un trofeo europeo oltre 40 anni dopo la Coppa dei Campioni del 1982. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone per l'Ucraina uno stato speciale di membro associato dell'Unione Europea. In una lettera ai leader UE, Merz suggerisce di accelerare l'integrazione politica di Kiev senza concedere subito piena adesione e diritto di voto. Secondo Berlino, la proposta tiene conto della guerra in corso e dei progressi compiuti dall'Ucraina nei negoziati europei, oltre a rappresentare un segnale politico forte di sostegno contro l'aggressione russa. Si complica intanto negli Stati Uniti il piano di Donald Trump per finanziare la sicurezza della Casa Bianca e una nuova sala da ballo. Alcuni senatori repubblicani vogliono cancellare dal provvedimento i fondi da $1 miliardo destinati al progetto. Crescono infatti le critiche sui costi e sulla trasparenza dell'operazione che la Casa Bianca voleva inserire nel pacchetto per finanziare ICE e Border Patrol. Torniamo in Italia. Sono rientrati a Roma il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovano, fermati da Israele dopo l'intercettazione della flottiglia diretta a Gaza. I due hanno denunciato violenze e maltrattamenti durante la detenzione. Mantovano racconta di persone con sospette fratture e dell'uso di taser e proiettili di gomma durante l'abbordaggio. Ci hanno messo manette e catene alle caviglie, ha dichiarato. Paura questa mattina nei campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5.50 con epicentro in mare e profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli e nei comuni dell'area Flegrea. Al momento non risultano danni gravi, ma sono in corso verifiche su scuole e infrastrutture, interrotta temporaneamente anche la circolazione sulla linea Cumana e Circumflegrea. In chiusura al basket, Oklahoma City pareggia la serie contro San Antonio nella finale della Western Conference NBA. I Thunder vincono gara 2 per 122-113, trascinati dai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Agli Spurs non bastano i 21 punti, 17 rimbalzi e 4 stoppate di Victor Wembanyama. Gara 3 si giocherà venerdì a San Antonio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone per l'Ucraina uno status speciale di membro associato dell'Unione Europea. In una lettera ai leader UE, Merz suggerisce di accelerare l'integrazione politica di Kiev senza concedere subito piena adesione e diritto di voto. Secondo Berlino, la proposta tiene conto della guerra in corso e dei progressi compiuti dall'Ucraina nei negoziati europei, oltre a rappresentare un segnale politico forte di sostegno contro l'aggressione russa. Si complica intanto negli Stati Uniti il piano di Donald Trump per finanziare la sicurezza della Casa Bianca e una nuova sala da ballo. Alcuni senatori repubblicani vogliono cancellare dal provvedimento i fondi da $1 miliardo destinati al progetto. Crescono infatti le critiche sui costi e sulla trasparenza dell'operazione che la Casa Bianca voleva inserire nel pacchetto per finanziare ICE e Border Patrol. Torniamo in Italia. Sono rientrati a Roma il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovano, fermati da Israele dopo l'intercettazione della flottiglia diretta a Gaza. I due hanno denunciato violenze e maltrattamenti durante la detenzione. Mantovano racconta di persone con sospette fratture e dell'uso di taser e proiettili di gomma durante l'abordaggio. Ci hanno messo manette e catene alle caviglie, ha dichiarato. Paura questa mattina nei campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5.50 con epicentro in mare e profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli e nei comuni dell'area Flegrea. Al momento non risultano danni gravi, ma sono in corso verifiche su scuole e infrastrutture. Interrotta temporaneamente anche la circolazione sulla linea Cumana e Circumflegrea. In chiusura al basket, Oklahoma City pareggia la serie contro San Antonio nella finale della Western Conference NBA. I Thunder vincono gara 2 per 122-113, trascinati dai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Agli Spurs non bastano i 21 punti, 17 rimbalzi e 4 stoppate di Victor Wembanyama. Gara 3 si giocherà venerdì a San Antonio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I have no choice.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. I due erano su una nave della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e intercettata dalla Marina israeliana.

sbarcati a Fiumicino, entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. «Ho ricevuto un pugno in un occhio», ha raccontato Caro Tenuto. «Ci hanno condotto in aeroporto con manette e catene alle caviglie», ha detto Mantovani. «Questo succede perché Tel Aviv è protetta dai governi di mezza Europa, compreso il nostro», ha aggiunto. Le loro testimonianze sono in linea con quanto emerso nelle scorse ore, con racconti di violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite subite dai detenuti. I campi Flegrei tremano. Stamattina, poco prima delle 6, è stata avvertita una scossa di magnitudo 4.4. L'epicentro è stato individuato in mare e lo sciame sismico continua. Nei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Fuorigrotta, Procida e Quarto, le scuole sono state chiuse per precauzione. Sospese anche le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea. I vigili del fuoco sono intervenuti a Bacoli per rimuovere alcuni massi caduti sulla strada, segnalati danni alle facciate di case private e il cedimento dell'arcata del belvedere di Baia, oltre a lesioni ai costoni che affacciano sul mare. L'intensità del sisma di questa mattina è stata pari a quella del terremoto avvenuto 2 anni fa, risultato il più forte dall'inizio degli anni Ottanta. La pagina estera è sempre dominata dalla guerra in Iran. Secondo i media di Teheran, l'ultima proposta consegnata dagli Stati Uniti avrebbe ridotto parte delle divergenze tra i due paesi, anche se discussioni interne alla leadership iraniana sono tuttora in corso. L'Istat certifica ancora il calo delle nascite in Italia. I bimbi venuti alla luce nel 2025 sono 355.000, il 3,9% in meno rispetto al 2024. Il numero medio di figli per donna tocca un minimo storico di 1,14, con le madri che arrivano al parto intorno ai 32,7 anni. A frenare la voglia di mettere su famiglia sono le solite incertezze economiche e lavorative. Parallelamente invecchia la popolazione. L'età media aumenta e tocca i 47 anni, con gli over 65 che rappresentano ormai il 25,1% dei residenti in Italia. Chiudiamo con lo sport. Nonostante il 2-0 inflitto dal Palermo, il Catanzaro vola in finale dei play-off di Serie B. I calabresi tornano così a giocarsi la promozione in Serie A a 40 anni dall'ultima volta e ora sfideranno il Monza nell'ultimo atto. L'andata è fissata per il 24 maggio, il ritorno per il 29.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: 16 e un minuto.
1: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Indignazione e polemiche da parte della politica italiana per il trattamento ricevuto dagli attivisti della Global Sumud Flotilla. Alla luce delle testimonianze rilasciate dal deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, rientrati a Roma dopo le ore passate in manette in Israele, il ministro della giustizia Carlo Nordio si è detto in sintonia con le parole del presidente della Repubblica, che ieri aveva definito incivile il trattamento riservato agli attivisti. Durissima la condanna del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Servono azioni concrete, ha detto, sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina e no all'accordo di cooperazione militare Italia-Israele. Un appello il suo accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea di discutere provvedimenti contro il ministro Ben-Gvir, di cui la procura di Roma acquisirà il video in cui deride gli attivisti. Intanto l'ambasciatore di Tel Aviv in Italia, Jonathan Peled, prende le distanze dall'accaduto. I fatti di ieri non rappresentano i principi e i valori di Israele, ha detto. Veniamo agli esteri. Secondo i media iraniani, l'ultima proposta consegnata dagli Stati Uniti a Teheran avrebbe ridotto parte delle divergenze fra i due paesi. Resta il nodo nucleare. La guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta il trasferimento all'estero dell'uranio arricchito in possesso di Teheran. Nel frattempo, dal Ministero degli Esteri russo si ribadisce l'impegno di Mosca a fornire l'assistenza necessaria affinché le parti trovino un accordo. L'Occidente continua a sostenere Kiev e a ostacolare il processo negoziale per la risoluzione della crisi ucraina. È l'accusa lanciata dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Allo stesso tempo, però, il Cremlino ritiene incoraggianti i colloqui che l'UE sta tenendo su un possibile candidato al dialogo con la Russia, specificando che la Cina è pronta a impegnarsi per contribuire a una soluzione pacifica del conflitto. Torniamo in Italia con la cronaca. La premier Giorgia Meloni è infatti in visita a Niscemi, il comune siciliano dilaniato da una frana innescatasi lo scorso 25 gennaio. È il terzo sopralluogo della Presidente del Consiglio, che per domani ha annunciato un CDM in cui vorrebbe licenziare due programmi da 75 milioni di euro ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizi ai proprietari delle case colpite dalla frana. Dalla Sicilia ai Campi Flegrei, dove questa mattina è stata registrata una scossa di magnitudo 4.4. Dopo le verifiche alle infrastrutture, è ripresa la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea. Tra i comuni più interessati dal terremoto c'è Bacoli, dove è atteso il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Intorno alle 16.30 è previsto un incontro con i sindaci dell'area Flegrea presso il municipio della città per fare un punto sulle azioni in corso sul territorio. Al momento non è stata adottata nessuna ordinanza di sgombero. E chiudiamo con lo sport. È caccia al prossimo CT della nazionale italiana. Oltre ad Antonio Conte, tra i favoriti per il post Gattuso c'è anche Roberto Mancini. Per i bookmakers salgono le possibilità di un ritorno sulla panchina azzurra dell'allenatore, artefice del successo di Euro 2020.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un attacco contro obiettivi russi nei territori occupati di Kherson. Secondo Kiev, colpiti il quartiere generale dell'FSB e un sistema missilistico. Zelensky parla di circa 100 tra morti e feriti e ha diffuso un video dei raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha dichiarato il leader ucraino. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz nei Caraibi, mentre cresce la pressione di Washington su Cuba. La mossa arriva dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Madrid avverte no all'uso della forza contro L'Avana. Si complicano le trattative tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe ordinato di non trasferire all'estero l'uranio arricchito, irrigidendo la posizione di Teheran sul nucleare. Intanto il Pakistan prova a mediare per rilanciare il dialogo tra le parti. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video in cui deride gli attivisti fermati della flotilla. La magistratura di Roma acquisirà il filmato e ascolterà i 29 italiani rientrati nel paese, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, colpita da una frana che ha danneggiato il centro abitato. La presidente del Consiglio ha annunciato due programmi da 75 milioni di euro, uno per la messa in sicurezza del territorio, l'altro per gli indennizi alle famiglie coinvolte. L'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Italia. Nel 2026 il PIL crescerà dello 0,5%, frenato dal nuovo shock energetico legato al conflitto in Medio Oriente. Bruxelles conferma il deficit sotto il 3%, ma il debito pubblico continuerà a crescere, diventando il più alto dell'Unione Europea entro il 2027. Sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Jannik Sinner debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. L'azzurro numero 1 del mondo potrebbe trovare ai quarti Ben Shelton e in semifinale Oželjasim o Medvedev. Tra gli italiani, Berrettini sfiderà Fuksovic, Arnaldi affronterà Grigspor e Dardery l'austriaco Hofner. Nel femminile, Jasmine Paolini esordirà contro l'Ucraina Jastremska. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avelignese. Sono originari di Afling, nome italiano avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avelignese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un attacco contro obiettivi russi nei territori occupati di Kherson. Secondo Kiev, colpiti il quartier generale dell'FSB e un sistema missilistico. Zelensky parla di circa 100 tra morti e feriti e ha diffuso un video dei raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha dichiarato il leader ucraino. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz nei Caraibi, mentre cresce la pressione di Washington su Cuba. La mossa arriva dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Madrid avverte no all'uso della forza contro L'Avana. Si complicano le trattative tra Stati Uniti e Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe ordinato di non trasferire all'estero l'uranio arricchito, irrigidendo la posizione di Teheran sul nucleare. Intanto il Pakistan prova a mediare per rilanciare il dialogo tra le parti. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video in cui deride gli attivisti fermati della flottiglia. La magistratura di Roma acquisirà il filmato e ascolterà i 29 italiani rientrati nel paese, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle.

e Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Visita della Premier Giorgia Meloni a Niscemi, colpita da una frana che ha danneggiato il centro abitato. La Presidente del Consiglio ha annunciato due programmi da 75 milioni di euro, uno per la messa in sicurezza del territorio, l'altro per gli indennizi alle famiglie coinvolte. L'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'Italia. Nel 2026 il PIL crescerà dello 0,5%, frenato dal nuovo shock energetico legato al conflitto in Medio Oriente. Bruxelles conferma il deficit sotto il 3%, ma il debito pubblico continuerà a crescere, diventando il più alto dell'Unione Europea entro il 2027. Sorteggiato il tabellone del Roland Garros, Jannik Sinner debutterà contro il francese Clément Tabur, numero 165 del ranking. L'azzurro numero 1 del mondo potrebbe trovare ai quarti Ben Shelton e in semifinale Oželjasim Omedvedev. Tra gli italiani, Berrettini sfiderà Fuxovics, Arnaldi affronterà Grigspor e Dardiri l'austriaco Hofner. Nel femminile, Jasmine Paolini esordirà contro l'Ucraina Jastremska. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito su X che le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartiere generale dell'FSB russo nella regione di Kherson, provocando circa un centinaio tra morti e feriti. Zelensky ha diffuso anche un video dell'attacco con droni, affermando che la Russia deve sentire la necessità di porre fine alla guerra. Si rafforza la tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro, in un quadro che Washington considera simile alla strategia già adottata in Venezuela. Secondo media americani, il dispiegamento della portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi sarebbe una dimostrazione di forza, non un'operazione militare immediata. L'amministrazione Trump punta però a replicare lo scenario venezuelano già evocato in passato come modello di pressione sui governi ritenuti ostili. Per la Casa Bianca la cattura del leader venezuelano Maduro è considerato un precedente di successo e il segnale di una possibile nuova fase anche per Cuba. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flotilla, denunciando presunte violazioni dei diritti umani e trattamenti in acque internazionali. Il video diffuso dal titolare della Farnesina, in cui compaiono attivisti inginocchiati e ammanettati, sarà acquisito dalla Procura di Roma, che sta indagando sulla vicenda e ascolterà i 29 attivisti rientrati in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto le elezioni dei 20 componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura per il 25 e 26 ottobre in attuazione della legge del 1958. Contestualmente ha invitato il presidente della Camera, d'intesa con il presidente del Senato, a convocare il Parlamento.

0: In seduta comune per l'elezione dei 10 membri di nomina parlamentare. Dell'iniziativa sono stati informati Senato, vicepresidente del CSM e ministro della Giustizia. Alex Segart vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, frazione inizialmente prevista per i velocisti, ma segnata dalle difficoltà di Jonathan Milan e Paul Meunier sui GPM di giornata. Lo scatto decisivo del belga della Bahrain Victorious arriva a 3 km dal traguardo. Alfonso Eulalio conserva la maglia rosa e guadagna anche 6 secondi grazie al traguardo Red Bull. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce che le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartiere generale dell'FSB russo nella regione di Kherson, causando circa un centinaio tra morti e feriti. Nei raid sarebbe stato distrutto anche un sistema missilistico nel territorio occupato. Zelensky ha diffuso un video dell'operazione con droni e ha dichiarato che la Russia deve essere spinta a porre fine alla guerra. Il Comando Sud degli Stati Uniti annuncia l'arrivo nei Caraibi della portaerea propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d'attacco nell'ambito delle operazioni nella regione. Washington rafforza così la pressione su Cuba anche dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei nel 1996. Il presidente americano Donald Trump ha parlato di una possibile liberazione dell'isola dal comunismo. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi dalle forze israeliane in acque internazionali al largo di Cipro e poi trasferiti in Israele, sono arrivati a Istanbul a bordo di voli charter diretti verso la Turchia, da cui faranno rientro nei rispettivi paesi. Sul caso è intervenuto anche il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha chiesto all'Unione Europea di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, denunciando presunte violazioni dei diritti umani e il trattamento riservato agli attivisti. La Commissione europea nelle previsioni di primavera indica per l'Italia una crescita economica tra le più basse dell'Unione. Nel 2026 il PIL salirà dello 0,5%, mentre nel 2027 si fermerà allo 0,6%, tra i valori peggiori in Europa. Sul fronte dei conti pubblici, il debito italiano continuerà a crescere fino al 139,2% del PIL nel 2027, diventando il più alto dell'Unione europea. Un quadro che conferma l'Italia tra i paesi con crescita più debole e maggiore esposizione del debito. Alex Segart vince in solitaria la 12ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Novi Ligure grazie allo scatto decisivo a 3 km dal traguardo. Il gruppo dei velocisti arriva staccato di oltre 4 minuti con gli sprinter in difficoltà sulle salite finali. Maglia rosa ancora da Fonso Eulalio, che guadagna secondi sugli avversari e resta leader anche della classifica giovani. Domani la 13ª tappa da Alessandria a Verbania. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.